0: To je Víkend.
1: Víkend.
0: Na Capri.
2: Chiedi libertà. Lo sai, non sono io.

0: Radio Capris.
1: Quella, come?
2: Mi sono risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.